0: Miranda, Tina, Lakul, Lakul, Christmas to Shinen Omede to Gozaimas. Kipusong Tane, Hankuke, Pyowan, Aminor. Shukmen Yang Shin, Suksawa, Mista Songo, Daifi, Nong Chao Ta, Tirak. Manigaya, Asko, E Manigon, Bakon, Tao. Divenitan Krishnasko, Kai Prospera Nobiava. Princeps Pacis Natus Est, Ex Maria Virgin, Venite Adoremus Eu.
1: Numero 13. Servizi a pagamento. Profezie di Nostradamus.
2: Presagio del 22 novembre 1557. Mare chiuso, mondo aperto, città restituita. Fallirà il grande eletto nuovo per grande bruma. Centuria sesta, profezia numero 10. Per un po' di tempo i templi dei colori, dal bianco al nero, tutte e due mescoleranno. Poi i rossi e i gialli a loro sembreranno i loro. Sangue, terra, peste, fuoco, acque della follia.
3: Number 22. A few